Se ne sto come attenzio. E quando il domini ha peccato, hai voce lì, la fa cosa ne

Se ne sto tornando anch'io. E quando Tony ha pegato, arrivo se lì, la pago sa mia vita.

Sereste dove attenzio. E quando tu mi ha pegato, arrivo se lì, la pago sana.

Se ne scordo nel vacío. E quando il tuo mi ha pegato, hai così lì, trovavo sale.